0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Your life.
2: Better days are coming.